Parrocchia di Can. Eri spagadinsi, i stranansi che insomma tutta pensiamo piccona malecona. I casinga già stavanta, siamo al calici, gomma e gamba. A scappare, a scappare. San Vicente manda, siamo quella di Svinzi, a Dicamosca. E domani a Ziasun.